buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buondì nonno, buondì nonna. Ecco, andiamo avanti così, tra le sabbo in cui di suonare le musiche più vecchie, sì sì. Quelle di una volta.

0: Adesso qualche ora che le demo avanti.
1: 9:46.
0: 9:46. Un buongiorno pra Cleusa Gomes. Bom dia, obrigado.

ahora escoltemos un Kikwa di un cantare Jimmy Fontana. Jimmy Fontana canta una musica che parla che il mondo sta mai fermato un momento. Ecco.

Andiamo via, le ore di snar, sì, le ore di snar. Grazie a tutti quanti che Dio, obrigado a todos que colaboraram, me ajudaram a fazer o programa. Bom dia, buongiorno.